0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

lavoro? Ancora non lo so. Mi hanno preso, non mi hanno detto niente. E allora ti ho detto non so niente. E allora, allora non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Ti ho portato qualche cosa che ti piacerà. Ecco il giornale, è un pacchetto di sigarette. E dietro a me c'è una sorpresa, un ospite.

perché purtroppo anche stavolta devo dirti che è andata male, ma non è successo niente, non è successo niente, fai finta di niente, non è successo niente, accendi una sigaretta, chiudi la finestra e spogliati. Io ti porto a nuotare, ti faccio vedere la schiuma bianca del mare. Niente suono, io e te soli, io e te soli, io e te soli. Ricordi quel mattino, quando sono venuto a prenderti per andare a sposarci, e quando siamo entrati in quell'ufficio tu mi hai detto: ma dove mi hai portato? Ho detto: ti ho portato qui per sposarti. E tu ridevi, poi a poco sei diventata seria, e poi piangevi e io ridevo. Ti ricordi quel mattino? E come questo, ti amo come allora. Facciamo l'amore, facciamo l'amore, facciamo l'amore, facciamo l'amore. Non parlare, non chiedere spiegazioni, non mi creare complicazioni. Non è cambiato niente.

e ti porto a nuotare. Fino a mezzanotte. Il lavoro? Ancora non so niente. Mi hanno preso. Non mi hanno detto niente.

E allora non lo so. E allora? Ti ripeto, non so niente. Non so niente. Non lo so. Non lo so. Non lo so.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Mancino, eh. Se credi che il mondo sia tondo, allora sali, sali.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Maybe you leave a light just in case I like the dancing.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Andiamo subito nel Golfo Persico perché tra Stati Uniti ed Iran resta alta la tensione, anche se nelle ultime ore non si segnalano nuovi attacchi. Dopo gli scambi di raid di questa settimana però è ancora presto per definire rientrata l'escalation. Ieri pomeriggio una struttura militare vicina alla città di Bushehr, che ospita anche l'unico sito nucleare operativo del paese, è stata bersaglio di un bombardamento americano. Teheran afferma che la centrale però non ha subito danni. Lo stretto di Hormuz resta blindato, il dialogo però continua. Lo ha dichiarato ieri sera Washington. Non è chiaro se resta confermato l'appuntamento del prossimo 11 luglio in Pakistan per un nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi.
3: Una donna di 33 anni è stata uccisa dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. Si chiamava Luigia Fortunato. L'uomo è stato immediatamente fermato dai carabinieri, allertati da alcuni passanti che lo avrebbero visto uscire dall'abitazione della vittima sporco di sangue. Sembra che la relazione tra i due, da cui era nato anche un figlio che ha 7 anni, si fosse interrotta da tempo.
2: In Spagna almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Andalusia. Molte delle vittime sono rimaste intrappolate in auto in mezzo alle fiamme e secondo le autorità il numero dei morti potrebbe non essere definitivo. Almeno 150 vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare di contenere le fiamme. Nei comuni limitrofi decine di abitazioni sono state evacuate. Nel paese sono in corso anche altri due incendi, uno nella provincia di Malaga, l'altro in quella di Cordoba.
3: 50 anni fa, il disastro di Seveso, la dispersione di diossina nell'aria della Bassa Brianza a causa di un incidente all'industria chimica Icmesa, fu uno dei disastri ambientali peggiori della storia italiana. Centinaia gli sfollati, decine di migliaia gli animali uccisi dalla diossina o abbattuti. Non ci fu nessuna vittima tra le persone, ma gli studi sugli effetti della nube tossica sulla salute, ancora in corso, hanno evidenziato l'aumento di alcune patologie circolatorie e cardiovascolari tra gli abitanti della zona colpita.
2: In chiusura allo sport, con i mondiali di calcio maschili, nella notte c'è stata la prima partita dei quarti di finale, la Francia ha battuto il Marocco, ultima squadra africana ancora in gioco, e passa quindi alle semifinali dove affronterà la vincitrice di Spagna-Belgio che si gioca stasera. Infine uno sguardo al tempo per le prossime ore. Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno rovesci anche temporaleschi su Alpi, Prealpi e fino in pianura, possibili temporali anche nelle zone interne del centro, stabile soleggiato invece lungo le coste e al sud. Tra oggi e domani le piogge porteranno ad un abbassamento delle temperature che però dall'inizio della prossima settimana torneranno a salire. Le 6:33 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sulla mia.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 7, buongiorno, gli aggiornamenti dalla redazione. Stati Uniti e Iran, Washington assicura, restiamo impegnati nei colloqui, ma dopo gli ultimi scambi di raid la tensione nel Golfo Persico resta alta, a Hormuz il traffico è quasi completamente fermo, l'intelligence israeliana denuncia, Teheran ha un piano per uccidere Donald Trump. Spagna, 12 morti per un incendio in Andalusia, molti sono rimasti bloccati in auto tra le fiamme, il numero di vittime potrebbe aumentare, 150 vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme. La cronaca, una donna è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno a Loreto nelle Marche, l'uomo è stato fermato poco dopo, i due, separati da tempo, avevano un figlio di 7 anni. Seveso, 50 anni dopo, il 10 luglio 76, da Lake Mesa si sprigionò la nube tossica, considerata uno dei peggiori disastri ambientali del paese, una ferita ancora aperta, ma anche un campanello d'allarme che portò alla nascita di normative di sicurezza europee. Mondiale di calcio, la Francia è la prima semifinalista, ha battuto il Marocco per 2-0, affronterà la vincente di Spagna-Belgio che si gioca stasera. Ci fermiamo qui per il momento, ci risentiamo alle 7.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.

0: rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Treviso, 50 anni dopo, il 10 luglio 76, da Lake Mesa si sprigionò la nube tossica considerata uno dei peggiori disastri ambientali del paese. Una ferita ancora aperta, ma anche un campanello d'allarme che portò alla nascita di normative di sicurezza europee. Stati Uniti e Iran, Washington assicura, restiamo impegnati nei colloqui, ma dopo gli ultimi scambi di raid la tensione nel Golfo Persico resta alta, a Hormuz il traffico è quasi completamente fermo, l'intelligence israeliana denuncia Teheran ha un piano per uccidere Donald Trump. Spagna, 12 morti per un incendio in Andalusia, molti sono rimasti bloccati in auto tra le fiamme, il numero di vittime potrebbe aumentare, 150 vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme. Mondiale di calcio, la Francia è la prima semifinalista, ha battuto il Marocco per 2-0, affronterà la vincente di Spagna-Belgio che si gioca stasera. Sette e 31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare Network. Oggi sono 50 anni esatti dal disastro di Seveso. Il 10 luglio 1976 è stato uno dei più gravi disastri ambientali della storia del paese.
1: Entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire le operazioni di bonifica.
2: Una nube tossica si è sprigionata e fuoriuscita dallo reparto chimico di questo stabilimento fra Meda e Seveso, a una trentina di chilometri da Milano.
3: Come l'ho visto, no? Ho preso su e sono scappato dall'altra parte dello stabilimento dalla paura.
4: Abbiamo detto che c'è qualcosa che non va. Allora abbiamo corso, avvisato tutti gli operai che si spostavano da quel lato dove andava la nube.
5: Noi di là andiamo coi bambini, portavamo i bambini a giocare perché di là c'è il prato, era la nostra vita quel posto lì.
1: Attenzione, tutti gli abitanti della zona interessati allo sgombero.
0: Le conseguenze sulla salute della nube tossica dispersa nell'aria da Lake Mesa sono ancora oggi allo studio degli esperti. Tra le persone contaminate ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e circolatorie. Il processo aperto all'indomani del disastro portò alla condanna dei vertici della proprietà di Lake Mesa, che dovettero pagare oltre 200 miliardi di lire di risarcimento. Qualche anno dopo, nel 1982, il Parlamento europeo emanò la cosiddetta direttiva Seveso, che per la prima volta identificava gli impianti industriali a rischio e legiferava sulla prevenzione dei grandi incidenti legati a siti di quel tipo. Il servizio di Alessandro Braga.
6: Mancavano pochi minuti a mezzogiorno e mezzo di un caldo sabato d'estate di 50 anni fa. Da pochi giorni Chimesa aveva deciso di aumentare la produzione di una sostanza per pesticidi e diserbanti per andare incontro all'aumento della domanda. Questa novità comportava che l'ultimo ciclo settimanale, iniziato il venerdì, venisse lasciato in sospeso nel fine settimana per essere ripreso il lunedì successivo. Una varia del sistema portò ad un aumento spropositato della temperatura, che provocò la formazione di diossina, che si disperse poi nell'ambiente circostante con un'enorme nuvola tossica che in poche ore si depositò sul terreno circostante. Lake Mesa minimizzò l'accaduto nonostante i primi effetti fossero già visibili sull'ambiente e le persone. Solo una settimana dopo arrivarono le prime ordinanze restrittive per la popolazione e la conseguente evacuazione del paese. Seveso fu suddivisa in tre aree. Nella zona più contaminata vennero demolite tutte le case e rimosso il primo strato di terreno. Negli anni numerosi studi scientifici dimostrarono come nella popolazione colpita ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e respiratorie, oltre che la crescita sospetta di malformazioni dei feti nelle donne incinte. Dal punto di vista processuale, l'amministratore delegato del gruppo fu condannato a pagare oltre 200 miliardi di lire di risarcimenti. Per il periodico Time, Seveso è all'ottavo posto tra i peggiori disastri ambientali della storia.
0: E dal disastro di Seveso nacquero anche battaglie politiche, il cui impatto andò ben oltre il territorio colpito, trasformando la normativa ambientale a livello nazionale ed europeo. Sentiamo Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Lega Ambiente Lombardia.
7: Seveso ha suonato la sveglia alle politiche ambientali in Europa perché è stato il primo grande disastro ambientale che in modo consapevole in qualche modo ha colpito non soltanto le persone che lavoravano all'interno della fabbrica, ma soprattutto l'intera comunità e il suo territorio. Da lì è nata una serie di politiche e di normative ambientali, sia a livello nazionale, diciamo che è stato il segnale di inizio da cui poi sono nati il Ministero dell'Ambiente, le agenzie di protezione ambientale, nate anche per far fronte all'incapacità di gestire i dati e le informazioni necessarie ad affrontare un evento come quello di Seveso, e a livello europeo le direttive sul rischio industriale, quindi le direttive cosiddette Seveso, che ancora oggi servono a imporre delle norme di tutela e di comportamento in prossimità di siti industriali che possono rappresentare una minaccia in caso di incidente rilevante per le comunità circostanti. Poi c'è stata l'azione a livello locale, lì nacque il Comitato Tecnico Scientifico Popolare di Seveso, che ha svolto un'azione fondamentale nel cercare di acquisire i dati scientifici, le informazioni necessarie a fronteggiare per esempio misure un po' improvvisate che venivano assunte dalla politica, e da cui nacque anche una parte consistente dell'ambientalismo scientifico di cui poi Legambiente è diventata erede.
0: Veniamo al conflitto nel Golfo Persico. Nelle ultime ore non si segnalano nuovi attacchi, ma dopo gli intensi scambi di raid di questa settimana è ancora presto per definire rientrata l'escalation. A mantenere alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran arrivano le accuse di Israele. Gli 007 di Tel Aviv affermano che l'Iran ha elaborato un piano per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Lo stretto di Hormuz resta blindato, l'amministrazione Trump però al momento non chiude la porta al dialogo. I negoziati tecnici vanno avanti, ha dichiarato un funzionario alla CNN. Non è chiaro però se resta confermato l'appuntamento del prossimo 11 luglio in Pakistan per il nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi. Le forze ucraine hanno condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture petrolifere russe, colpendo tra gli altri obiettivi la raffineria di Ilskiy, tra i maggiori della Russia meridionale. Si allarga intanto la distanza tra Roma e Mosca dopo l'espulsione ieri di due addetti militari dell'ambasciata russa nella capitale, accusati di essere i contatti dei due ex 007 italiani arrestati nei giorni scorsi per aver venduto segreti e informazioni sensibili al Cremlino. La Farnesina ha convocato ieri l'ambasciatore russo in Italia, suscitando l'ira di Mosca. Risponderemo in modo adeguato, è stata la replica del Ministero degli Esteri russo. E veniamo alla politica italiana. Di rientro dal vertice NATO di Ankara, Giorgia Meloni ieri ha convocato una riunione di maggioranza a Palazzo Chigi con i vice premier Tajani e Salvini e altri ministri sul tema della sicurezza, estesa anche al caos sulle linee ferroviarie. Al centro del dibattito nel governo c'è soprattutto la legge elettorale, per la quale c'è tempo fino a lunedì 13 per presentare gli emendamenti. Le preferenze restano il nodo irrisolto nella maggioranza, con Fratelli d'Italia e Noi Moderati che le vogliono e Forza Italia e Lega invece contrari. Dal segretario della Lega Salvini ieri però è arrivata una parziale apertura. Non abbiamo precondizioni, lascio ai tecnici affrontare il tema, ha dichiarato. Finora però tutti i tentativi di trovare una soluzione di mediazione sono falliti. La crisi dell'automotive in Germania, Volkswagen annuncia il piano di ristrutturazione, prevede la chiusura di 4 stabilimenti a partire dal 2031 e il taglio di altri 50.000 posti di lavoro oltre a quelli già annunciati. I sindacati sono sul piede di guerra, accusano i vertici dell'azienda di far pagare ai lavoratori il prezzo di una crisi causata da ritardi nell'adeguamento tecnologico e nell'elettrico e nella mancanza di un vero piano industriale. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore della testata online The Washington News.
8: Una crisi epocale e sempre più profonda che nulla ha a che fare con il Green Deal. L'automotive europeo deve fare i conti con il fatto di aver realizzato in soli 7 anni, dal 2017 al 2023, 50 miliardi di profitti netti a discapito di investimenti e ricerca. Nello stesso periodo le case cinesi hanno realizzato solo 25 miliardi di profitti, ma hanno investito oltre il 10% in ricerca e sviluppo, diventando molto competitivi e balzando nell'export proprio verso l'Europa. La crisi di Volkswagen, che l'addio Oliver Blum vuole affrontare con tagli monster da 100.000 posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania, non si risolverà con la solita ricetta basata sulla riduzione dei costi, che anzi rischia di aggravare il ritardo del comparto. Una debolezza che potrebbe spingere le case europee a ulteriori aggregazioni difensive con tagli conseguenti e una politica di investimenti sempre meno efficiente rispetto alle sfide di un comparto destinato a cambiare proprio struttura nell'arco di soli 10 anni.
0: Torniamo in Italia. L'INPS ha presentato il suo rapporto annuale. Tra i dati più importanti, l'allungamento della vita lavorativa e il conseguente divario generazionale tra gli occupati e le differenze di pensioni tra uomini e donne. Massimo Alberti.
9: La vita lavorativa si è allungata, 7 anni e 3 mesi in più negli ultimi 30 anni, che portano le pensioni di vecchiaia media nel lavoro privato ormai alla soglia dei 65 anni. È l'effetto delle riforme che hanno spinto su questo aspetto in nome dell'allungamento dell'aspettativa di vita. La stretta ulteriore del governo Meloni si vede, altro che promesse di diminuire l'età pensionabile. Nel solo 2025 i pensionamenti anticipati sono scesi di quasi il 6% per effetto di tutte le restrizioni introdotte e l'eliminazione quasi totale delle eccezioni. Sono dati che si proiettano inevitabilmente sul mercato del lavoro, dove la crescita dell'occupazione record di questi anni e di cui il governo fa vanto è dovuta esclusivamente o quasi agli over 50 e dunque al fatto che si lavori più a lungo, creando una spaccatura generazionale in cui i giovani vanno a gonfiare le file degli inattivi. L'altra spaccatura che emerge dai dati INPS è quella di genere. Le carriere discontinue e di salari più bassi per le donne hanno come ovvia conseguenza pensioni più basse, in media del 34%. INPS critica l'assegno unico, la misura universale per chi fa figli, sostiene che scoraggi le donne dal cercare un lavoro, mentre servirebbero bonus mirati come quello sugli asili nido. È una lettura miope che non affronta il problema a monte. Ovvio che se il carico di cura è prevalentemente sulle donne, un'integrazione al reddito amplificherà il gap nella partecipazione al lavoro e da monte la soluzione va trovata con misure che spostino verso gli uomini il carico di lavoro di cura. Ma su questo, per ideologia, il governo non si muove ed è un peccato che l'INPS assecondi questa visione.
0: Veniamo alla cronaca. Una donna di 33 anni è stata uccisa dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. Si chiamava Luigia Fortunato. L'uomo è stato immediatamente fermato dai carabinieri, allertati da alcuni passanti che lo avrebbero visto uscire dall'abitazione della vittima sporco di sangue. Sembra che la relazione tra i due, da cui era nato anche un figlio che ha 7 anni, si fosse interrotta da tempo. Andiamo a Milano. L'incendio che 2 giorni fa ha consumato il deposito Bartolini in zona Bovisa potrebbe essere stato doloso. Sull'innesco del rogo indaga anche l'antiterrorismo. Come raccontato da un magazziniere, infatti, le fiamme sarebbero partite da un pacco appena caricato su un camion in direzione Torino. Si sarebbero poi propagate molto rapidamente, tanto da fare ipotizzare agli inquirenti la presenza di sostanze acceleranti. I sindacati però parlano anche di possibili problemi nel rispetto delle normative antincendio. Sentiamo Davide Contu della Filt CGL.
10: Si tratterebbe di un pacco contenente dei computer portatili che a un certo punto ha emesso del fumo e poi sono uscite le fiamme. Magari quel pacco poco prima era esposto al sole, temperatura alta più movimento nelle batterie al litio potrebbero produrre un effetto di questo tipo. Trasportando la braccia e poi depositandolo, questo anche potrebbe avere generato l'innesco. Nel guardare il video che tutti abbiamo visto, no? Quello in cui si vede appunto il lavoratore con l'estintore, si è visto solo una persona con un estintore. Quello che ho potuto osservare è che sembra proprio sia mancato un sistema di prevenzione o quantomeno di reazione a quello che può essere l'inizio di un incendio. Mi sembra abbastanza verosimile l'ostruzione degli idranti, perché non è la prima volta che osserviamo situazioni di questo tipo, e laddove nelle filiali BRT, ma non solo, abbiamo rappresentanza sindacale o rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS, quello è proprio un mantra, cioè ogni volta il rappresentante deve insistere sui preposti affinché vengano spostati i bancali da punti in cui ostruiscono o le vie di fuga o l'accesso ai idranti estintori.
0: In Spagna almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Andalusia. Molte delle vittime sono rimaste intrappolate in auto in mezzo alle fiamme. Secondo le autorità il numero dei morti potrebbe non essere definitivo. Almeno 150 vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare di contenere le fiamme. Nei comuni limitrofi decine di abitazioni sono state evacuate, 1 migliaio gli sfollati. Nel paese sono in corso anche altri 2 incendi, uno nella provincia di Malaga, l'altro in quello di Cordoba. A oltre 2 settimane dal violento terremoto che ha colpito il Venezuela, il numero di vittime continua a salire, 3.800 e i morti, oltre 17.000 gli sfollati. La risposta all'emergenza intanto è entrata in una nuova fase. Se nei primi giorni gli interventi erano concentrati nella ricerca dei sopravvissuti, oggi la priorità è garantire supporto psicologico e far fronte alla crescente emergenza sanitaria, soprattutto nei campi di accoglienza allestiti dalle autorità o quelli sorti spontaneamente. Sentiamo Paolo Cravero, responsabile della comunicazione per la Federazione Internazionale della Croce Rossa, che attualmente si trova alla Guaira.
11: La situazione qui alla Guaira è molto complicata, il disastro è gigante. I primi dati indicano che ci sono oltre 4.000 morti, più di 10.000 feriti, qualcosa come 17.000 persone che hanno perso la loro casa. Queste ora vivono in 87 campi transizionali, campi di tende che sono stati costruiti dal governo, dalle organizzazioni internazionali o che semplicemente nascono. Quando si passeggia qua alla Guaira si vedono i giganteschi palazzi collassati. E in questa gente che continua a cercare di recuperare i propri beni. La situazione è molto cambiata dai primi giorni. Dopo che i terremoti hanno colpito il Venezuela, il focus principale era sulle squadre di ricerca e di soccorso, estrarre persone vive e attendere i loro bisogni. Questo momento di estrema emergenza è passato. Siamo adesso in un momento di transizione dove vediamo altri tipi di necessità. Da una parte a livello sanitario c'è necessità di un supporto psicologico per le persone che hanno perso casa. Dopo due settimane dalla tragedia le famiglie stanno avendo l'adrenalina che scende e stanno rendendosi conto che quello che era non è più e non hanno nessuna idea di quello che sarà. Dall'altra parte abbiamo una necessità di prendersi cura delle persone con malattie croniche. Le medicine mancano, non ci sono più, il settore sanitario è in grave deficit al momento. La seconda parte della necessità è legata a acqua potabile e igiene. Tutto quello che serve per poter avere una vita degna in questo periodo di transizione per le famiglie che sono nei campi.
0: In chiusura lo sport con gli aggiornamenti sui mondiali di calcio maschili. Nella notte italiana la Francia ha battuto 2-0 il Marocco, che era l'ultima squadra africana ancora in gioco. La Francia passa quindi alle semifinali e la prima squadra semifinalista affronterà la vincitrice di Spagna-Belgio che si gioca questa sera. Alle 7:47 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Virginia Platini. Ci risentiamo alle 8:30 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
12: Popolare Network.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 287 e 500 si segnalano rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Rallentamenti, ma a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili, ma sul ramo di Livorno, a causa di lavori, rallentamenti tra l'allacciamento con la 12 e Interporto Toscano Est in direzione Mare. Treni per un guasto sulla linea tra Pistoia e i convogli percorrenti la linea Pistoia-Porretta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze oggi 10 luglio in orario 9:16 per lo smontaggio di una gru 9:16 per lo

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 3 Network.

0: Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Le forze ucraine hanno condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture petrolifere russe, colpendo tra gli altri obiettivi la raffineria di Ilskiy, tra le maggiori della Russia meridionale. Altri attacchi avrebbero colpito invece la regione di Rostov. Intanto da Kiev il presidente Zelensky, appena rientrato in patria dopo il vertice NATO ad Ankara, ha annunciato che è in arrivo nei prossimi giorni un carico di missili per il sistema di difesa aerea Patriot dagli Stati Uniti. Ulteriori forniture, ha detto, arriveranno anche da partner europei.
1: In Spagna i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere il devastante rogo che ha colpito i baschi della provincia di Almeria, in Andalusia. Si contano almeno 12 vittime, molte delle quali sono rimaste intrappolate nelle proprie auto in mezzo alle fiamme. Secondo le autorità, il numero dei morti potrebbe non essere definitivo. Intanto nei comuni limitrofi 1000 persone sono state evacuate. Le autorità dell'Andalusia l'hanno definita una tragedia senza precedenti. Si tratta, hanno detto, dell'incendio di più gravi conseguenze ad oggi registrato nella regione. Nel paese sono in corso anche altri due incendi, uno nella provincia di Malaga, l'altro in quella di Cordova.
0: Incendio anche nel milanese a Cuggiono, tutti evacuati i residenti dello stabile che ha preso fuoco nella notte, una palazzina residenziale di due piani che si trova di fronte all'ospedale. Due persone sono rimaste intossicate dal fumo. Per domare le fiamme, forse partite da un impianto di climatizzazione, sono intervenuti una trentina di vigili del fuoco.
1: Si chiamava Luigia Fortunato e aveva 33 anni, la donna uccisa ieri sera dall'ex compagno nelle Marche a Loreto. L'uomo è stato fermato pochi momenti dopo il delitto, era sceso in strada ancora sporco di sangue. Sembra che la relazione tra i due, da cui era anche nato un figlio, che ha 7 anni, fosse finita.
0: A 50 anni esatti dal disastro di Seveso del 76, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Brianza per ricordare il disastro ambientale, uno dei peggiori della storia italiana. Mattarella interverrà alla commemorazione che inizierà alle 11 al Bosco delle Querce. Il parco naturale sorto sopra le vasche di contenimento del materiale contaminato dalla diossina nell'ex zona A, la più colpita dalla nube tossica.
1: In chiusura lo sport con i mondiali di calcio maschili. Nella notte italiana la Francia ha battuto 2-0 il Marocco, ultima squadra africana ancora in gioco, e passa quindi alle semifinali dove affronterà la vincitrice di Spagna-Belgio che si gioca stasera alle 11 italiane.
0: Uno sguardo al tempo per le prossime ore: sarà una mattinata soleggiata, nel pomeriggio però ci potranno essere rovesci anche temporaleschi su Alpi, Prealpi fino in pianura, anche nelle zone interne del centro, stabile e soleggiato lungo le coste e al sud. 8.33 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9.30 con le notizie, una buona continuazione d'ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 287-500 si segnalano rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. In A12 invece, a causa del traffico intenso, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 2 km di coda tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Sempre in direzione Mare, ma a causa del traffico intenso, code in uscita Brenta, Santa Croce sull'Arno. Rallentamenti invece in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sempre in FPL sul ramo di Livorno, un chilometro di coda per lavori tra l'allacciamento con la 12 e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Città di Firenze oggi 10 luglio in orario 9:16 per lo smontaggio di una gru edile chiusa via Galliano tra via Spontini e via Cimarosa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Sempre in direzione mare, code in uscita proprio a Santa Croce sull'Arno per traffico intenso. Code a tratti invece in direzione Firenze tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Sul ramo di Livorno 1 km di coda a causa di lavori tra l'allacciamento con la 12 e Interporto Toscano Ovest direzione mare. Treni per un guasto tecnico sulla linea tra Pistoia e Monte Catini Terme, i convogli percorrenti la linea Firenze-Pistoia-Lucca stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze oggi 10 luglio in orario 9:16 per lo smontaggio di una gru edile chiusa via Galliano tra via Spontini e via Cimarosa. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In apertura la Spagna, dove è ancora in corso il devastante rogo che ha colpito i boschi della provincia di Almeria in Andalusia. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme. Si contano almeno 11 vittime, il numero è stato rivisto poco fa dalle autorità. Molte di queste persone sono rimaste intrappolate nelle proprie auto in mezzo alle fiamme. Secondo le autorità il numero di morti però potrebbe non essere definitivo. I comuni limitrofi 1000 persone sono state evacuate e la regione dell'Andalusia parla di una tragedia senza precedenti. Si tratta, dice, dell'incendio di più gravi conseguenze ad oggi registrato nella regione.
3: Israele sarebbe pronto a unirsi a una nuova campagna di attacchi contro l'Iran e aspetta il via libera del presidente statunitense Donald Trump. Lo riferisce l'emittente pubblica israeliana Khan, che ritiene che lo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran possa proseguire nei prossimi giorni. Sono indiscrezioni confermate anche dal New York Post. Nel Golfo Persico nelle ultime ore non si registrano nuovi scambi di raid, ma la tensione tra Stati Uniti e Iran resta alta. Washington non chiude la porta al dialogo e afferma che i negoziati tecnici vanno avanti. Non è chiaro però se resti confermato il prossimo incontro tra le due delegazioni, previsto per l'11 luglio in Pakistan.
2: In Libano intanto si stanno intensificando gli attacchi israeliani nonostante il cessate il fuoco in corso. Nelle ultime ore sono aumentati i raid aerei e le demolizioni. Nella notte è stata colpita da un drone la città di Mansouri nel distretto di Tiro, mentre scontri e sparatorie si registrano in almeno altre 4 località libanesi. Dal 2 marzo le vittime degli attacchi israeliani in Libano sono oltre 4.300.
3: Si chiamava Luigia Fortunato e aveva 33 anni, la donna uccisa ieri sera dall'ex compagno nelle Marche, a Loreto. L'uomo è stato fermato pochi momenti dopo il delitto e si trova in carcere ad Ancona, avrebbe confessato. Sembra che la relazione tra i due, da cui era nato anche un figlio che ha 7 anni, fosse finita da tempo.
2: L'incendio che 2 giorni fa ha consumato il deposito Bartolini in zona Bovisa a Milano potrebbe essere stato doloso. Sull'innesco del rogo indaga anche l'antiterrorismo. Si cercano nel magazzino tracce di sostanze acceleranti. Migliora nel frattempo la qualità dell'aria nel quartiere, l'ATS revoca le limitazioni, si può tornare a svolgere attività all'aperto. Rimane l'invito a non consumare ortaggi coltivati nel raggio di 500 metri dall'incendio. Le 9.33 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 10.30 con gli aggiornamenti e le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si registra un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili invece, a causa di un veicolo in avaria ormai rimosso, si segnalano ancora 3 chilometri di coda tra Montopoli Valdarno e San Miniato in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Uno sguardo sul ramo di Livorno, dove a causa di lavori si segnala un chilometro di coda tra l'allacciamento con la 12 e Interporto Toscano Est in direzione mare. Treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Firenze Campo di Marte e Firenze Statuto. I convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi l'azioni. E per

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 10:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: Oggi sono 50 anni dal disastro di Seveso, la nube di diossina che il 10 luglio 1976 fuoriuscì dall'Icmesa è considerata uno dei peggiori disastri ambientali della storia italiana.
4: Entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire le operazioni di bonifica.
5: Una nube tossica si è sprigionata e fuoriuscita dallo reparto chimico di questo stabilimento fra Meda e Seveso, a una trentina di chilometri da Milano.
6: Come l'ho visto, no? Ho preso su e sono scappato dall'altra parte dello stabilimento dalla paura.
7: Abbiamo detto che c'è qualcosa che non va. Allora abbiamo corso, avvisato tutti gli operai che si spostavano da quel lato dove andava la nube.
8: Noi di là andiamo coi bambini, portavamo i bambini a giocare perché di là c'è il prato, era la nostra vita quel posto lì.
4: Attenzione, tutti gli abitanti della zona interessati allo sgombero.
3: Come avete sentito da questi audio di archivio, il segno lasciato sui comuni colpiti fu enorme. Centinaia di sfollati, il materiale contaminato racchiuso in due enormi vasche di contenimento. Vasche sulle quali ora sorge un parco naturale, il Bosco delle Querce, dove tra pochi minuti avrà inizio la cerimonia per i 50 anni del disastro con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
2: In Spagna 200 tra vigili del fuoco e militari restano impegnati nel tentativo di spegnere le fiamme del devastante rogo scoppiato ieri nei boschi dell'Andalusia. L'evoluzione dell'incendio è sfavorevole, ha fatto sapere poco fa la ministra della difesa spagnola. Sono 11 finora le vittime accertate, 8 i feriti, si cercano però ancora 19 dispersi. Il timore dunque è che il numero di morti aumenti. Nei comuni limitrofi 1000 persone sono state evacuate.
3: L'esercito israeliano continua a colpire la striscia di Gaza. Da questa mattina i raid aerei hanno causato almeno 6 morti. 2 delle vittime sono rimaste uccise nel campo per rifugiati di Nuseirat, nel centro della striscia. Anche sul Libano gli attacchi israeliani si stanno intensificando. Nonostante il cessate il fuoco in corso nelle ultime ore, sono aumentati i raid aerei e le demolizioni. Colpita la città di Mansouri, nel distretto di Tiro, mentre scontri e sparatorie si registrano in almeno altre 4 località.
2: Si è chiuso con una condanna l'appello bis per il caso dei 30 secondi, il processo per violenza sessuale che nei primi 2 gradi di giudizio aveva vista l'assoluzione dell'imputato perché, a detta dei giudici, la vittima non aveva reagito in tempo. La Corte di Cassazione l'anno scorso aveva annullato la sentenza affermando che il ritardo nella reazione fosse irrilevante. Questa mattina infine la chiusura del secondo processo d'appello, l'imputato è stato riconosciuto colpevole e condannato ad 1 anno e 2 mesi. I fatti, che coinvolgono una hostess e un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, risalgono al 2018. Le 10:34, per il momento ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
9: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente al chilometro 290 si registra un chilometro di coda tra Firenze Scandicce e Firenze Impruneta in direzione Roma. Ancora in direzione Roma code per un veicolo fermo in avaria tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello sempre in direzione Roma e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In A15 a causa di lavori e del traffico intenso, rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in Fipili tra Lastrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sono nato in questo posto, ma non mi ci riconosco. Ho guardato nella nebbia, oltre la rabbia, la tristezza. La colpa è tua, quelli hanno detto, e di chi ti ha messo al mondo. Io ho creduto e ora son qui a grattare il fondo. Non preoccupatevi per me, non sono solo, siamo in tanti. La faccia mite come il lago, l'anima in fiamme come i boschi. C'è bisogno anche di noi, per sentirvi un po' più in alto. Quando guardate in basso.

0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: I'm so happy to be here tonight.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: In Spagna continuano a bruciare i boschi dell'Andalusia, 11 le vittime accertate, il numero potrebbe aumentare, ci sono ancora 23 dispersi. A causare il rogo forse la caduta di un cavo elettrico, le fiamme sono state alimentate dalla secca vegetazione dopo settimane di caldo estremo. Seveso 50 anni dopo, la diossina, la nube tossica del 10 luglio 76, fu uno dei peggiori disastri ambientali del paese. Oggi il presidente Mattarella alla commemorazione. Bruxelles, Italia all'assalto del Green Deal. Il governo Meloni vuole annacquare i vincoli ambientali per industria e grandi opere. A Roma non basta il compromesso della Commissione e cerca alleati per rendere i limiti di fatto inconsistenti. Il caso dei 30 secondi, la violenza subita da una hostess a Malpensa nel 2018. La sentenza di appello bis condanna a un anno e due mesi l'uomo assolto due volte negli scorsi gradi di giudizio perché la vittima non aveva reagito in tempo. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare Network. In apertura andiamo in Spagna, dove i vigili del fuoco e militari restano impegnati nello spegnimento del devastante rogo scoppiato ieri nei boschi dell'Andalusia. Sono 11 e finora le vittime accertate, il numero potrebbe ancora aumentare. All'origine del rogo forse la caduta di un cavo elettrico, le fiamme si sono propagate velocemente dopo le ondate di caldo estremo che hanno inaridito i terreni e reso la vegetazione secca. Ci colleghiamo allora in diretta con il nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi a Madrid per gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Giulio.
3: Sì, buongiorno, sono più di 3.000 gli ettari bruciati dalle fiamme in quello che viene considerato il rogo più mortale registrato in Andalusia. Le autorità danno già per certo che il numero delle vittime si eleverà nelle prossime ore. Come dicevate, i dispersi sono 23 e oltre 1.000 le persone evacuate, mentre i vigili del fuoco ancora non sono riusciti a controllare le fiamme. Molte delle vittime sono stranieri che posseggono una casa di villeggiatura nella zona. La scarsa conoscenza della regione e dello spagnolo avrebbe reso più difficile la loro fuga e non si esclude che nelle case carbonizzate dal fuoco ci possano essere appunto altre vittime. Come dicevate, dietro l'incendio ci sarebbe un incidente, la caduta di un cavo dell'alta tensione. Le fiamme poi sarebbero state propagate dal vento molto velocemente, impedendo ai vigili di circoscrivere il fuoco. Ma l'allerta per il rischio incendi è massima praticamente in tutto il territorio spagnolo. In Andalusia ci sono altri 3 roghi attivi. In Catalogna ieri ce n'è scoppiato un altro incendio. Per i meteorologi però non ci sarà tregua, perché il caldo rimarrà estremo durante tutta l'estate, sopra la media stagionale, al di sopra degli ultimi record degli ultimi anni, aumentando notevolmente il rischio di grandi incendi in tutta la penisola iberica. A voi la linea.
2: Grazie Giulio Maria Piantadosi, ci aggiorneremo poi nelle prossime edizioni del giornale radio. Ora ci spostiamo invece in Italia, mezzo secolo esatto proprio in questi minuti, sono passati 50 anni dal disastro della Ekmesa che intorno alle 12:30 del 10 luglio 76 sprigionò una nube tossica sulla Bassa Brianza, in particolare sul comune di Seveso, uno dei disastri ambientali più gravi della storia italiana. Seveso servì anche come campanello d'allarme, portando ad un rinnovamento delle normative di sicurezza industriale a livello europeo. In diretta dalla cerimonia di commemorazione, a cui partecipa anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il nostro inviato Alessandro Braga. Buongiorno Alessandro.
4: Buongiorno Sara, forse lo sentite in sottofondo, questi applausi stanno accompagnando proprio l'uscita dalla tensostruttura del presidente Sergio Mattarella, presidente che è stato in silenzio ad ascoltare gli interventi precedenti e poi ha concluso con un discorso, un saluto a tutta la cittadinanza, alla comunità di Seveso, un discorso che ha ripercorso quei momenti, quei giorni, senza nascondere nulla, la gravità della situazione nascosta, minimizzata dai vertici dell'Ekmesa, il dolore le conseguenze che ci sono state. Ma poi il discorso di Sergio Mattarella ha guardato anche al futuro, alla ricostruzione, al Bosco delle Querce, dove un'ora fa oramai il presidente, insieme ad altre autorità, era stato per un flash mob e la scoperchiamento di una targa dedicata proprio a quello che era successo. E ancora le conseguenze in positivo del disastro dell'ICMESA, ossia poi tutte le norme, le cosiddette direttive SERSO che il Parlamento europeo è riuscito a far approvare proprio a tutela e a difesa dell'ambiente. Qui la giornata proseguirà, perché è da stamattina presto che la comunità di Seveso si è preparata a questo 50° anniversario del disastro dell'ICMESA. A voi la linea.
2: Grazie anche al nostro inviato Alessandro Braga. Ora spostiamo invece a Bruxelles. Un colpo alle norme europee sulla protezione dell'ambiente è quello che il governo italiano starebbe tentando. Il contesto è quello dei negoziati sul nuovo bilancio dell'Unione. Quello che Roma vuole è un allentamento significativo dei vincoli a tutela dell'ambiente. Sentiamo il servizio.
5: C'è un nuovo fronte su cui l'Italia sta guidando la sfida alle norme ambientali dell'Unione per rendersi portavoce della spinta anti-Green Deal ormai prevalente in larga parte del settore industriale, in particolare in Italia, Germania e Francia. Si chiama Do No Significant Harm, cioè non arrecare danno significativo, ed è un principio che dal 2020 guida i finanziamenti europei. L'obiettivo è quello di impedire che i fondi UE finiscano in progetti che compromettano gli obiettivi ambientali dell'Unione, tra cui l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e il ripristino della natura. Ma ora che si stanno intensificando i negoziati sul prossimo bilancio UE per il periodo 2028-2034, l'Italia ha deciso di portare la battaglia contro il Green Deal a livello successivo. Come confermano diverse fonti europee a Radio Popolare, il governo di Roma sta esercitando pressioni sulla Commissione europea per escludere completamente il principio di protezione ambientale dal prossimo budget da 2.000 miliardi di euro. A oggi questo principio si applica solo a specifici programmi, ma la Commissione ha proposto di vincolare tutta la spesa europea, anche se con alcune grosse eccezioni, come il settore della difesa e le situazioni di crisi, tra cui potrebbero rientrare anche progetti di materie prime critiche, centri dati ed energia. L'Italia però non vuole che l'industria pesante e le grandi opere possano perdere finanziamenti europei e per questo sta cercando di coordinare l'opposizione, riferiscono le fonti. Non è ancora chiaro chi potrebbe allinearsi, ma di certo i governi nordici, a prescindere dal colore, e quello spagnolo, non accetteranno ulteriori eccezioni rispetto a quelle già proposte. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
2: Veniamo al conflitto nel Golfo Persico. Nelle ultime ore non si segnalano nuovi attacchi, ma dopo gli intensi scambi di raid di questa settimana è ancora presto per definire rientrata l'escalation. I media israeliani affermano che i bombardamenti incrociati potrebbero andare avanti ancora giorni e anche Tel Aviv si starebbe preparando a riprendere i raid sull'Iran. Gli 007 israeliani affermano anche che l'Iran avrebbe elaborato un piano per uccidere il presidente statunitense Donald Trump. La Casa Bianca per ora non chiude la porta al dialogo e assicura invece che i negoziati tecnici andranno avanti. Non è chiaro però se resta confermato l'appuntamento del prossimo 11 luglio in Pakistan, quando era fissato il nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi. In Sudan cresce l'allarme per l'assedio a El Obeid, capoluogo della regione del Kordofan settentrionale. Da mesi la città è accerchiata dalle forze di supporto rapido, la milizia paramilitare che da oltre 3 anni conduce una violenta guerra contro l'esercito regolare. Attorno a El Obeid i miliziani stanno ammassando sempre più truppe, nella città restano intrappolate almeno 500.000 persone, le scorte di cibo e acqua scarseggiano. Il timore che si ripeta quanto avvenuto a El Fasher, capitale del Darfur, sotto assedio per 1 anno e mezzo e poi conquistata dai paramilitari nell'ottobre 2025 dopo un terribile massacro di civili. Save the Children è tra le organizzazioni umanitarie che denunciano da tempo il continuo aggravarsi della situazione. Gianluca Ranzato è responsabile delle emergenze umanitarie dell'ONG.
6: La preoccupazione si concentra sulla regione del Kordofan settentrionale attorno alla sua capitale regionale El Obeid, dove forze belligeranti stanno letteralmente stringendo un assedio ad una città di 500.000 civili che porta a una situazione che è disastrosa in un contesto di guerra già drammatico per i bambini. Abbiamo già 11.000 nuovi sfollati, tra questi ci sono 5.500 bambini, ma al tempo stesso guardiamo con grandissima preoccupazione a questo stringersi delle force attorno a El Obeid, perché senza parlare del rischio di 500.000 persone che si spostano in una situazione come quella attuale in Sudan, al tempo stesso è terribile il collegamento con quanto successo a El Fasher non troppo tempo fa nel Darfur, dove si è andato incontro ad atrocità di massa. Quindi la situazione è veramente sotto l'attenzione del mondo umanitario. Se ad El Obeid andiamo incontro ad una situazione di bombardamento massiccio attraverso droni che colpiscono infrastrutture civili e depositi di carburante, andiamo verso una situazione in cui quel che rimane dei servizi sanitari vengono azzerati, si interrompe l'accesso all'educazione e si stanno diffondendo malattie in un periodo in cui siamo di fronte all'avvento di una stagione delle piogge che porterà ad un peggioramento ulteriore della situazione.
2: Si trova in carcere ad Ancona l'uomo 39 anni che ieri sera ha ucciso Luigia Fortunato, la sua ex compagna a Loreto. Si è consegnato ai carabinieri e ha confessato di aver aggredito a coltellate la donna con la quale aveva avuto una relazione da cui era nato anche un figlio che ha 7 anni. Il bambino, che viveva con la madre, non si trovava in casa con lei al momento dell'omicidio. Si è chiuso con una condanna all'appello bis per il caso dei 30 secondi, il processo per violenza sessuale che nei primi 2 gradi di giudizio aveva visto l'assoluzione dell'imputato perché, a detta dei giudici, la vittima non aveva reagito in tempo. La donna, al tempo dei fatti, il 2018, lavorava come assistente di volo a Malpensa, dove l'uomo aveva un ruolo sindacale e dove si era svolta la violenza. L'anno scorso la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza, affermando che il ritardo nella reazione della donna non fosse rilevante. Ora la chiusura del secondo processo d'appello, l'imputato è stato riconosciuto colpevole e condannato ad 1 anno e 2 mesi. Le parole della vittima: ho pagato un prezzo molto alto, non so se lo rifarei. In chiusura allo sport, con i mondiali di calcio maschili, stasera la seconda partita dei quarti, Spagna e Belgio si sfidano alle 21 ora italiana. La prima semifinalista del torneo è la Francia, che ieri sera ha battuto per 2-0 il Marocco, l'ultima squadra africana ancora in gara. A Parigi, nonostante il timore di scontri tra tifoserie, quella appena trascorsa è stata una notte di festa. Sentiamo il racconto della nostra collaboratrice nella capitale francese, Veronica Gennari.
7: La comunità marocchina a Parigi è enorme, è una delle comunità più presenti. Era molto bello, secondo me, anche a livello visivo, vedere che in alcuni bar i tifosi si mischiavano. Ovviamente parliamo di quarti di finale di un mondiale, quindi era una partita importante per tutti quanti, per la comunità marocchina in particolare. Alcuni hanno parlato di un derby, proprio perché ci sono tanti dei supporter marocchini che magari sono franco-marocchini, figli di persone marocchine immigrate in Francia. Tanti dicono a partire da oggi di sostenere la Francia, però diciamo che c'era un po' questo sentimento di rivalsa, di sostenere le proprie origini, di sostenere il paese dei propri genitori o dei propri nonni. E poi il Marocco era l'ultima squadra africana presente all'interno, insomma, della competizione fino a ieri sera. Non ci sono stati i disordini che si aspettavano le autorità. Devo dire che sia all'inizio che alla fine della partita si respirava un clima abbastanza positivo. Se c'è una parola che mi viene in mente per descrivere questo match di ieri sera, è proprio quello di energia e di sportività.
2: E alle 12:44 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Virginia Platini e Alessandro Principe. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network per le 15:30. Una buona continuazione d'ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
9: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 290 si registrano 4 km di coda tra Calenzano e Firenze in Pruneta in direzione Roma. In direzione Bologna invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In A15, a causa di lavori e del traffico intenso, rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Ponte d'Est provenendo da entrambe le direzioni e rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 3 Network.

Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Calenzano e Firenze Scandicci, tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze, 3 km di coda per incidente tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Per viabilità esterna che non riceve, 1 km di coda tra Sesto e Peretola. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

Tu vuoi niente a un guerri battersi e sax a tammel al cien tu zita schifune che ne fne fiaraga una tu ne grecin bauco i shalegna tu vuoi niente a un guerri but there's a sucks.

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. A Milano il garante comunale delle persone detenute, il presidente della sottocommissione carceri e il suo vice hanno diffuso un comunicato in cui parlano di situazione drammatica e fuori controllo nei penitenziari della città. Secondo i dati del Ministero della Giustizia, il sovraffollamento è al 220% a San Vittore, al 152% a Opera, al 126% a Bollate, al 136% al minorile Beccaria. Tra incendi, celle infestate da cimici, mancanza di ventilatori e persino d'acqua per lavarsi, come a Opera, siamo davanti a una condizione di oggettiva illegalità istituzionale, si legge nel testo, in cui si denuncia anche la mancanza di agenti di polizia penitenziaria e si chiede al governo di approvare subito un provvedimento che riduca il numero di persone detenute.
3: Negli Stati Uniti indiscrezioni di stampa dicono che i testimoni della morte di un cittadino messicano avvenuta nei giorni scorsi sono sotto la custodia delle autorità per l'immigrazione e stanno subendo pressioni perché tornino nei propri paesi di origine. Il sospetto è che si stia cercando di insabbiare la vicenda di Lorenzo Salgado Araujo, l'uomo ucciso dall'ICE martedì in Texas, in circostanze ancora da chiarire. Ieri il governo messicano aveva annunciato azioni legali contro l'agenzia anti-immigrazione, diventata una sorta di milizia di Donald Trump.
2: La Commissione europea accusa il gruppo Meta di violare il regolamento di Bruxelles sui servizi digitali con il design dei suoi social network Facebook e Instagram, che creerebbe dipendenza. Al centro dell'attenzione funzioni come lo scroll infinito e l'autoplay, che favorirebbero un uso compulsivo delle piattaforme, con rischi per il benessere fisico e mentale, in particolare quello delle persone più vulnerabili, come chi è minorenne. Il procedimento è in una fase preliminare, ma se queste conclusioni fossero confermate, Meta rischierebbe una multa fino al 6% del suo fatturato annuo mondiale. La società ha risposto dicendo di aver già preso misure significative per proteggere gli adolescenti, parlando di profili che consentono a mamma e papà di limitare l'uso dei social da parte dei figli.
3: In Grecia c'è stato un guasto su un volo Ryanair operato da un'altra compagnia, Malta Air. Secondo le prime informazioni, una parte del motore si sarebbe staccata e avrebbe colpito un finestrino, rompendolo e portando al rischio che un uomo fosse risucchiato fuori dall'aereo. La testa e le spalle erano fuori, per fortuna non si era slacciato la cintura, ha raccontato un'altra passeggera. Dopo un atterraggio d'emergenza, l'uomo è stato portato in ospedale. Secondo i media greci, avrebbe subito delle ustioni e delle lesioni al collo.
2: La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni di 23 militanti di estrema destra finiti sotto accusa per aver fatto saluti romani e aver risposto alla chiamata del presente durante il corteo del 29 aprile 2019 in memoria di Sergio Ramelli. Quando erano stati giudicati innocenti in primo grado, i giudici avevano sostenuto che quei comportamenti non fossero potenzialmente idonei alla ricostituzione del partito fascista e che avessero solo una valenza di omaggio e di ricordo di un giovane trucidato per le sue idee politiche. Nei processi che riguardano situazioni come queste, le sentenze della magistratura sono altalenanti. Lo scorso dicembre, per esempio, un'altra sezione della stessa Corte d'Appello aveva confermato 13 condanne per degli altri saluti romani in un altro corteo per Ramelli, quello del 29 aprile 2018.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio alla Fondazione Vittorio Corsio nel 50° anniversario dell'uccisione del magistrato da parte del gruppo neofascista Ordine Nuovo, di cui aveva chiesto e ottenuto lo scioglimento. L'esempio di Occorso continua a illuminare l'impegno di chi opera per la salvaguardia dei valori costituzionali, ha scritto il capo dello Stato, mentre la presidente del Consiglio Meloni ha partecipato a una messa commemorativa e ha parlato di un magistrato esemplare che svolgeva il suo lavoro con rigore, in particolare parzialità e oggettività.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima, a causa di un incendio, chiuso il tratto tra il Vivo 1 variante e Badia in direzione Firenze, con code nel tratto. Ci sono inoltre 3 km di coda in direzione Bologna tra Badia e il Vivo 1 variante. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello, in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

quello è più certo. Non sei sicuro che soffri, ma sai che è un pezzo di meno. Siamo un tutt'uno, ricordi, sai che il futuro è lì dietro. Smetti di andare avanti.

0: tell them about it. Hit it where it hurts.
1: Hey, cool thing.

0: planet. Fear, baby.
1: I just want you to know that we can see.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network。
1: 南卫视的记者，还有我们。
2: 飞云防盗门，来自于合理的设计与科技的创新。

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30.
3: Poco fa Trump ha scritto sul suo social network che l'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di continuare a trattare. Abbiamo accettato, ma dicendo chiaramente che il cessate il fuoco è terminato, ha aggiunto Trump, che nei giorni scorsi aveva già annunciato la fine della tregua nel contesto di una serie di attacchi e contrattacchi tra le forze di Washington e quelle di Teheran. Nelle ultime ore il presidente degli Stati Uniti è stato anche intervistato dal New York Post e ha commentato le indiscrezioni su un presunto piano iraniano per ucciderlo. Sono il numero uno della loro lista da tempo. Se dovesse succedere, ho lasciato istruzioni per bombardarli con una potenza mai vista, ha detto Trump.
2: In questi minuti la RAI ha annunciato la sospensione delle repliche estive della trasmissione Report. La direzione approfondimento della TV pubblica ha diffuso un comunicato in cui dice di voler aspettare che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci. La vicenda è quella della bomba esplosa davanti a casa del giornalista. Il faccendiere Walter Lavitola è indagato con l'accusa di essere il mandante, ma sia lui sia Ranucci dicono di essere amici. E già nei giorni scorsi il capo degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini, avrebbe chiesto al giornalista di chiarire, secondo alcune dichiarazioni poi parzialmente smentite dallo stesso Corsini.
3: Il boss mafioso Giuseppe Gaviano e quello di 'Ndrangheta Rocco Santo Filippone sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria. L'accusa era di essere i mandanti di una serie di attentati contro i carabinieri avvenuti in Calabria tra il 93 e il 94 nel contesto di una strategia stragista in cui morirono due carabinieri, Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. Graviano e Santo Filippone erano già stati giudicati colpevoli in primo grado e anche in secondo grado, ma la Cassazione aveva ordinato un nuovo procedimento di appello, quello di cui oggi è arrivata la sentenza.
2: A Gerusalemme è stato arrestato il Gran Mufti Muhammad Hussein, la massima autorità musulmana della città. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, il fatto sarebbe avvenuto nell'area della moschea di Al-Aqsa dopo le preghiere del venerdì. La polizia israeliana accusa l'uomo di aver pronunciato affermazioni di incitamento all'odio durante il sermone e dice di averlo poi liberato vietandogli di entrare in quel complesso, quello del Monte del Tempio, per una settimana.
3: In Inghilterra è morta una dirigente di Reform UK, il partito di Nigel Farage, e la polizia ipotizza che sia stata uccisa. Il suo nome era Anne Windcombe, aveva 78 anni. Negli anni 90 era stata ministra per il Partito Conservatore, a cui era stata iscritta fino al 2019, quando aveva deciso di spostarsi più a destra, aderendo a quello che allora si chiamava Brexit Party, poi diventato appunto Reform UK. La donna è stata trovata morta nella sua casa e sul suo corpo c'erano delle ferite. La polizia ha fatto sapere che c'è un ricercato e in questi minuti è attesa una conferenza stampa.
2: Gli ambasciatori dei paesi dell'Unione Europea hanno concordato l'apertura di un nuovo capitolo della procedura di adesione dell'Ucraina, quello che riguarda le relazioni esterne. A giugno la UE aveva aperto un primo capitolo su un totale di 6 che vanno esaminati nel procedimento che dovrebbe portare Kiev a entrare nell'Unione.
3: A Santa Caterina d'Este, in provincia di Padova, un uomo in bicicletta è stato investito da un'auto ed è morto. Aveva 75 anni e si è scontrato frontalmente con la macchina. Secondo le prime informazioni, l'impatto è avvenuto durante un sorpasso, ma non è chiaro se a invadere la corsia opposta sia stata l'auto o la bici.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
6: sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima, a causa di un incendio, tratto chiuso tra il Bivio 1 Variante e Badia in direzione Firenze, per traffico intenso in direzione Roma code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello, rallentamenti tra Barberino e Calenzano, in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipilì per incidente in direzione mare 7 km di coda tra Santa Croce e Ponte d'Era Est. Per traffico intenso code in uscita a Santa Croce e Lastra Assigna. In direzione Firenze code tra Empoli Ovest ed Empoli e code a tratti tra Lastra Assigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina per lavori alla rete del gas in Viale dei Platani e Lungarno dei Pioppi. Modifiche alla viabilità fino all'8 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. In Spagna almeno 12 vittime per l'incendio scoppiato in Andalusia, 23 le persone disperse. La regione ha dichiarato 3 giorni di lutto, la causa potrebbe essere la caduta di un cavo elettrico. E in Italia i pompieri sono al lavoro per spegnere i roghi nell'Alto Piemonte, le montagne dell'Ossola bruciano da 10 giorni, più di 100 persone evacuate dalle frazioni vicine alle fiamme. Green Deal, l'Italia tenta il blitz per annacquare i vincoli nella trattativa sul bilancio, Roma vuole il via libera ai finanziamenti anche senza la valutazione di impatto ambientale. Le trattative tra Iran e Stati Uniti, Trump annuncia, Teheran vuole continuare a negoziare, abbiamo detto sì, ma il cessate il fuoco è finito. Il segretario di Stato Rubio intanto invita decine di governi a Washington per parlare di terrorismo di sinistra. Nei giorni scorsi il presidente aveva denunciato un presunto pericolo comunista in vista delle elezioni di medio termine. La manifestazione del Campo Largo della prossima settimana non si farà. L'appuntamento era stato fissato per il 15 luglio, ma quel giorno si vota in Parlamento la legge elettorale. Se la concomitanza con i lavori parlamentari è il motivo formale, Bonelli, Conte, Fratoianni e Schlein rinunciano al comizio in Veneto dopo il fallimento della manifestazione di Napoli, con la piazza semivuota, la contestazione e le divisioni sul programma elettorale. Seveso, 50 anni fa il disastro dell'ICMESA, Mattarella alle commemorazioni denuncia le responsabilità dei vertici dell'azienda ed elogia la capacità di rialzarsi della popolazione. Dopo quel fatto anche la comunità europea prese nuova coscienza sull'importanza della sicurezza ambientale, ha detto il presidente. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima, a causa di un incendio, tratto chiuso tra il B1 Variante e Badia in direzione Firenze, in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione mare per incidente 3 km di coda tra San Miniato e Montopoli Valdarno. Code in uscita all'Astra Assigna. Per traffico intenso rallentamenti in entrambe le direzioni tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna. La viabilità cittadina per lavori alla rete del gas in Viale dei Platani e Lungarno dei Pioppi. Modifiche alla viabilità fino all'8 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: La meteo.
1: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento locale rovescio al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperi Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: us Russians.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

del cielo forse adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

Credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

pronti, super prontissimi ascoltatori di Radio 3 Network, voi che ogni venerdì sera vi sintonizzate sui 91.7 ed anche su www.radio3.net per il live streaming. Puntata ricchissima di successi discografici dance anni 90 e questa sera ripartiamo dal 1997 fino ad arrivare al 1999 e quindi... Se di 1997 si parla, io direi di partire subito con un mega successo estivo nato dalla colonna sonora del film Il Ciclone. La Fortezza è il nome del gruppo, liberamente ispirato al nome dell'attrice protagonista del film Lorena Fortezza ed il titolo To The Night. Quindi tutti sui tavoli che ci scateniamo, La Fortezza con To The Night.

Che meraviglia, è un ciclone ritmato e convolgente, La Fortezza con To The Night, hit di successo datata 1997, ma ora passiamo subito al 1998, dove un grande ritorno ne fa da padrona. Lei, Madonna, che fa uscire un album di successo dopo un periodo un po' appannato, ed uno dei singoli estratti fu Rate of Light.

elettronici Cher con Believe, anche lei un grande ritorno nelle classifiche di vendita, la quale restò con questo singolo, pensate un po', anche per buona parte del 1999, un grandissimo successo. Poi abbiamo ascoltato Blue Dabadi Dabada degli FL65, nonché il DJ Gabri Ponte, il musicista Maurizio Lobina e il frontman e cantante Gianfranco Randone, in arte Jeffrey J, che quest'ultimo era già componente nella prima metà degli anni 90 del gruppo The Bliss Team, ed ancora la mega hit del progetto The Temperer featuring Maya con Feel It, e subito un cambio di disco, Up and Down dei Venga Boys, e siamo nel 1999.

Radio 3 Network, Play DJ On Air. Questa sera suonano i dischi dal 1997 al 1999. E subito un passaggio di dischi da Get Get Down di Paul Johnson a Bla Bla Bla di Gigi D'Agostino.

puntata con un'altra hit importantissima della Eurodance Made in Italy. Proprio nel 1999 nasce un progetto musicale formato dal DJ Giorgio Prezioso. Lui, già famoso dai primi anni 90 per le produzioni discografiche e per aver formato insieme a Fargetta e Molella la triade famosa di DJ di Radio DJ. E dicevo, Giorgio Prezioso insieme al fratello Andrea e al cantante Marvin crearono lo pseudonimo di Prezioso featuring Marvin, e questo il loro primo singolo dal titolo Tell Me Why.

con Tell Me Why di Prezioso featuring Marvin si conclude la puntata di questa sera dedicata alle hit dal 1997 al 1999. E la prossima settimana concludiamo in bellezza questo filone dedicato alle hit dance anni 90 con i dischi del 1999. Quindi venerdì alle ore 22 tutti sintonizzati sulle frequenze di Radio 3 Network. Io vi saluto e why don't know tell me why. Ciao.

0: La combriccola del disco presenta Mixo Anch'io, No Tu No. Mixo Anch'io, No Tu No. No. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di Harry B.
2: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato sulla spalla una bellissima farfalla.
3: Ciao, sono Harry B e questo è il mio set per Mix Anch'io.
2: Ho tatuato tibie e teschio sull'avambraccio destro.

adesso anch'io Notte No continua anche sui social. Segui la combriccola del disco e la combriccola wedding su Instagram e Facebook. E se vuoi strafare, taggaci nelle tue storie mentre ascolti il radio show.

0: La combriccola del disco presenta Mixo Anch'io, No Tu No.
1: Mixo Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
3: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per Mixo

0: con Piccola del Disco su Radio 3 Network.
1: Piccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata,

0: La combriccola del disco presenta Mixo Anch'io, No Tu No. Mixo Anch'io, No Tu No. No. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di
2: Maurizio DJ.
3: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Tu No.

0: Segui il ritmo. Feel the rhythm. La combriccola del disco.
1: Mix by Maurizio DJ.

0: Radio 3 Network.
1: La combriccola del disco.
2: Mixo anch'io. No, tu no, tu no, tu no, tu no, tu no, tu no, tu no.

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto.
0: È il momento di alzare il volume.

0: su Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube.
1: Va ora in onda. Mixo anch'io, no tu no.

0: sexy.
1: What comes next will be marvelous.

0: SOS.
1: Antologia speciale Dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.
2: Questa notte partiamo alla grande. Happy Sound, Tendenza Disco, insieme a voi, insieme a noi, la grande musica.

grandi successi per voi, per farvi sballare ancora di più. Speciale anni 90, si parte sempre così, si arriva sempre più in alto. La musica a 360 gradi, prive tendenza, alla console, Mister Simone Bruni. Le luci agitate, pilotate e mixate da lui, Bruce. La voce del sottoscritto, Ricky Soul Train a tutti quanti. Buon divertimento. Feel so good. Tendenza Culture Club.

modo anche radioascoltatori di Radio 3, Radio 3 Network, che ci seguono da casa. Ciao grandi, ben sintonizzati sulle magiche frequenze. Oh, Dance of the Sponsor. Oh yeah. La musica del divertimento, la musica dello sballo, la musica della notte, dove il popolo si ritrova per fare un po' di casino insieme. Questo è il sabato d'Italia, ricordalo!

Stupendamente.

Antologia speciale Dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.

torniamo un po' sulle nostre. Andiamo sempre più in alto. Agita la tua mano, dai, dai, dai, dai, dai.

di Poiano. Oh oh oh. Ai Gianni. Ai Crazy Boys della sala giochi di Colle.

vai Maurizio.

0: dice. Oh, dice, ma chi è quello?
1: The Nerd Night. La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

lavoro? Ancora non lo so. Mi hanno preso, non mi hanno detto niente. E allora ti ho detto non so niente. E allora, allora non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Ti ho portato qualche cosa che ti piacerà. Ecco il giornale, è un pacchetto di sigarette. E dietro a me c'è una sorpresa, un ospite.

perché purtroppo anche stavolta devo dirti che è andata male, ma non è successo niente, non è successo niente, fai finta di niente, non è successo niente, accendi una sigaretta, chiudi la finestra e spogliati. Io ti porto a nuotare, ti faccio vedere la schiuma bianca del mare. Niente suoni, io e te soli, io e te soli, io e te soli. Ricordi quel mattino quando sono venuto a prenderti per andare a sposarci, e quando siamo entrati in quell'ufficio tu mi hai detto: ma dove mi hai portato? Ho detto: ti ho portato qui per sposarti. E tu ridevi, poi a poco sei diventata seria, e poi piangevi e io ridevo. Ti ricordi quel mattino e come questo? Ti amo come allora. Facciamo l'amore, facciamo l'amore, facciamo l'amore, facciamo l'amore, facciamo l'amore. Non parlare, non chiedere spiegazioni, non mi creare complicazioni, non è cambiato.

e ti porto a nuotare. Fino a mezzanotte. Il lavoro. Ancora non so niente. Mi hanno preso. Non mi hanno detto niente. E allora non lo so. E allora ti ripeto, non so niente. Non so niente. Non lo so.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.